m f r e o d i a t i m u s a a m e t i m ya. So y o n a m i a Obeyamo, Obeyamo, Obediamo, Obediamo.